col telefono, lo so che ho sbagliato, lo so, non volermene per l'ultima volta, non volermene, sono stato pazzo.